batte, il vento soffia, il fuoco del sole ci scalda, la tua pelle sapore di sale, e acqua santa, acqua

0: Okay, I'm ready.
1: Non conti proprio un bel nulla. Sei come un arbitro nel catch. Vola sul palco l'uomo tigre. Occhio di bue, ti scruta il collo da lui. È una cravatta su di te.